fatte per essere raccontate, ma piuttosto per essere vissute.

Capsula Radio. Che ti fa venire voglia di ballare. Vai fuori sul balcone e guardi. Venezia è lì davanti a te.

0: 97,6.
1: Viene via da qui, niente più ti lega in questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.